Yeah, hey, yeah, wa di busha DJ Oka wa di busha. Wa bana ka mogho di busha nka gona. Kor o professor ya mino. Bona. Wa bana ga botse botse bo ba sentse ba khethile wena gore o be mo papa.

akwashaka kutya ho Moby Dickson esizweni akwala khabishile kwashaka kutya ho DJ Ken doza fale male hlokwa bare fale Echobala FM ke le khotla khashola Africa Borwa 87.6 ukhlanana 2.21 ke moshate wa dilemo ke moshate wa tsebo le boithabisho go mmika sona sopo se ke gona ke fitlile mafelelong a nanong la rena le le bosi le nanong la tafle ya motswako ka fa wo wa tsafa gore ka bakala papadi lo re e tsere karolo a se le gona o bala metswako e pa fela ke o dimela fa gore be ke tla go re go ba re thenkholla ka metswako ya rena ya o tsefa metswako ya rena ya mosona noshi gape re betse le karolo ya rena ya Battle of the DJs ke o dimela fa gore dilo di tlo boela sekeng be ke tla go viele fa ke re go ne ke re a re tsine re tse gape le dipapadi tsela tsa mo gopo le fa se tsa FIFA ho mri tsine ka tsona yole le gono le ditlebe di bua di fela o e le gono le go belebetse tlhopa tsala sa Spain le tlebe sa rona fa le Argentina ka ire la ja bo shupa mathapama go me fa were shele mora go re latele re le tse gape SAPC Plus gape le ka lenga mo ka cha SAPC go me ke fa lor ke ba o fa papa di o fiwa papa di go ra fawe wena dulo tlo le tsebe re betse di papa di tsa magaola gang Spain gape le Argentina ya lo go le go ra bona uiwa mafelelong yo le fa ke ya di mla fa gore dilo ka moka ditlo boela sekeng re lebetse gape manana a rena ka gere tswa fa gore nete be ana le dipapadi ka mogare ka fa DJs ba o fiela ka moka tswa fa gore dilo tlo boela sekeng nalelena mina nawe Rekhoba mona nalele na la mina nawe Rekhoba ritsina nalo wena bona Rekhoba rena mela tafola Rekhoba re ba ka gare ga party Tiki kaho Mutsa khona ke le Augustine wa ra debe DJ Oka Kere ke la morena ari enthapelong ke la morena Ka sala sopo se ke tia Thoka na ye ke fosha tsa ka mola go la Auckland Park Koko pana le Mr. Fantastic ke Arthur wa ga se bola o tlo tla fa wena a re bona le ke le tjatji next week

0: Awa re ba bona re ba tsiba.
1: Ka ra ntse re ka tshebere selai.
0: E mana di noto tsa ona go hwetsa gore e le tshedi ntshi di noto tsa sikis.
1: Jo. Tshuke ka lo ka mo re le boa.
0: Re le boga mama.
1: Bishop la sepa o are aha.
0: Re le boga mama.
1: Ya le le boga na le
0: mfa. Fa nang di atla ke sontaga. Dumedisa.
1: Ana re fa di atla re a le bo ke dumedisa ba re shika mo ka ba ke tshwe le bona khutseng ke mo tsela fase. Ba ba mo dumo ka mo ka ke re a re tsweng le tsetsi ya re dumela la modimo wa rata re re kontileng re re ka le ina la hae. Amen.
0: Re le boga mama. Tshwela FM fa nang di atla 086 3024 52. Tshwela FM dumela.
2: Tshwela a sa tshula.
0: Mashati.
2: Ke fana di atla le ga ite di ka thula so a manamela ka mo pumolong le masinya wa manamela ka mama tala ma wai le Joyce manamela ka mama wai. O di medika ke nna Francine manamela mama wai.
0: Ran ra leboga Francina manamela pesi.
2: Bana wa tsira boto.
0: Fana ke ya tla thobela FM ke sontaga.
1: Thaba le kae?
0: Re bona le kae?
1: Re ho. Ke ho tla tsena dia tla le ba le ba ka. Ke Sandra Matala ka Heart BS. Ke ke ni matlala ka phubuleng ke la feleletsa ka wa ke matlala a le ka mmela boxpack ke ya leboga ke mma go bona a le ka heart BS ke ya leboga tata
0: re leboga mma tebele FM fa nang di atla mashati
3: fa nang di atla fantastic
0: mashati o moholo
3: tso re la muruti o ka re le ba tshitse ba nna fela ba nna ba sekere ai ei
0: a ba le ba se di wedding a me ba gona man.
3: Quando vi rene pandemia tal baba la tela.
0: Yeah.
3: Che pandemia tale no che son pare che mi dia di fare sta cucire con bocala lì. Che muoio di pandemia tale la palla e stop a bambo come la sfida. Che pandemia tale che se le tra fare via tale la palla solina e la o la che ti riasci che poi se do che ci che la non ci dirà santo.
0: Lekere ke.
3: Ba dalikwa ke.
0: Okay. Do la fam khotsong tata sebola sontaring se se botsem go # lekele chatse go pela fana di atla le bana ba ka ke matome dudule mahlatse ke ba ga magoro bona ba dula Hammans Kraal go la dilopse. Ba fana di atla le mmago bona ke mogadi Jerita Brenda Magoro ka mo ra Rand Park Ridge kama shimo lekele tsatsi ntate sebola ke gopela fana di atlalela pala ne le molepo ga molepo la pala mogadi o ma baloi ke felela tsaka la pala smaki a phane malibitsa yo fana di atla ke Albert Mashete se go sese se nwa mogope Okay. Fanang di atla tobele FM mshati. Ala kwa le botse, fanang di atla tobela.
4: Fanfa re go dumela se wala mohlala.
0: Tobela we shu.
4: Matlo wa sona mo nna go re go modi a mantsa to go tsangona. Re kire jo fanemi ata go lapa. La kamola dondro go kamola mashamba la kamola dondro. Re fanang di atla mo lapa la meso la malume Mabula, kamola mulechi kama vitrolis pegi. la la

mo re tumisha morena le lesudi la rano la morena le lengwe le lengwe thobela fm mushate wa tsebolo boithabisho.

gare fuluile ka na so bjo se omega kunong a re kopantswe ke morena Jesu classic medley re lambile re ya le ditabentse re le sumete e ka mpho moraswi ge a fetse a sandile di gare o gona ka melodi ya boiketlo nna le mophofa monoka diphofa monoka re a tsamaya re tla bua re le bona mantsi bua mananeong a mangwe modimo le sofatse